0: nan
1: wato a duk lokacin da muka haɗu a dangalin tattauna war iyalin mu sai an samu matsala a gurin jewa ma zan dafa wani abu da duk sansu amincewa wato da fadukan shinkafa na musamman tare da mayi
2: a sarrafa magista daga tafashin waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamar fari
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samfar a shigo

0: wato a cikin lokacin da muka haɗu a dangalin farko na wani iyali mu sai an samu matsala a bobin biyewa ma zan dafa wani abu da duk za su amincewa wato da fadada shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magin sa daga tafashin waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanumfari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samfar a shigo
1: magin sa kan ya duka abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za

0: ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garin ku.

0: wato aduk lokacin da muka hadu a dangalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a borin jewa ma zan dafa wani abu da duk sansu amincewa wato da fadukan shinkafa na nan musamman tare da magi
1: an sarrafa magi star daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanumfari
0: lokacin cin

0: Kingdom 2629.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinmu.

0: Schools. Cannot consult the Galapa 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a gare ku.

0: Foods. Akanat Consulting, Galapa 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haifaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinmu
1: kuma domin